Ichi tasbangeli, fusabale, bachavi bapigeli. Asebenzi, ichi tasbangeli, fusabale, bachavi bapigeli. Asebenzi, ichi tasbangeli, fusabale, bachavi bapigeli.